un solo bambino. Saluto persino e spianzi. Son pensi, Signore sin cielo contato. Voglio divere

se cominciasse prima lei. Chissà, forse il coraggio ce l'avrei. Da solo mai il primo passo compierei. Se mi invitasse cercherei di trovare la

se mamerà, rifiuterà, cosa farà? Comincerei se cominciasse prima lei. Non può pretendere più di così. Lei resta lì, stupida, ad aspettare di trovar la forza di dirmi sì. Ma un bel giorno lo so, come al solito giù